di fa tasba uharra di fa kulubu yawma idhu wa di fa abasaruha khashi'a yakuluna a inna lamarduduna fil hafira a idha kunna idha mannahira qalu tilka idhan karratun khashira fa innama hiya zajaratu wahida fa idha hum bisahira.